0: do sabba do da day, lo bum da boo da day, so bon sa ba ba ba me.
1: Sabba do dee!
0: Will a reap ba naza?
1: Ebba da ba doy!
0: Will a la ba zini?
1: Waddle a butt, woodle a butt,
0: steeple a la doody!
1: Ooh, ooh!